0: famiglia agiata, onesta, il nome, ma la testa sarà vostra parente, alla lontana un po' vostra parente.
1: È mia sorella!
0: Oh, gioia! E quando vi vederla, quando